No, Rani, mocho vato suno. Y buari volen de sato yo no. E buari volen de sato.